Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti.

pubblicato l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo. Perché mi domando cosa c'è davvero sotto al vestito. Un buco. Filippo si annoia e vorrebbe partire in antico.

Poi non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito nel buco nero.

0: Nova Vas, Farini Vishnani, Baldascio, Visinaga,
1: Raccottule,
0: Carnola, Mantona, Levate, Zavrosh, Costanza,
1: Grosciano,
0: Triban, Caivaldria, Savudria, Maggioria, Sociovere, Paderno, Sveta Lucia,
1: Torino,
0: Strugnano, Isola, Senedella, Lazare, Lazzaretto Risano, Villa Decani, Scopie, Miglie, Zaule, Val Rosagra, Trst, Trieste e
1: Sant'Andrea.
2: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.

Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...